vuoi sapleda un fal, pista poccia da vandara, vuoi sta schaffna, a dib, a compositeur, a nazi, a pazzi, udra, vuoi jongleur.